Signora Mina Camacho, c'è un giovane ceiling di sapere che il Coliseo Centrale sta a full volume. Saluto per la gente di Chevere a capo la 12 d'ottobre, corre camino, stiamo a full volume con questa linda musica.